Mareba njini ya Basilio Jose Razo kwa kala ndeku bairu shingozi. Shokera umadize Fanny Club. Maragasi ya Nafarima kusayafidi Alandremoni, Sopra Shatiari Alandremoni, Maria Davidi, Domingo Jose Vela, Albano, Fato Antonio, Mitivo, Jeta Gento, Evaristo Brumo,

senza volumi così faccio ancora con i miei tempi e poi arrivati i vostri amici ma non marchito le cavole a zucca ti mi ha colato un zazzo te bo tu vorresti un buiomo zucca basta ti dimmi ma bisogna più quanto chiva ti balata ti balata masso one for me halibe town guarda se l'ero l'insico e un zazzo a qua angosce l'insico ne caino muese ne caudo pa gole la church boats ma zara ma fema ma come no mue kazi kisidua nsinda wa angoshe kale Villa Antonio Yenis alikukhala kwa ngoshi wanthu wakwanira chulu dzana libodzi na atatu madzana manomwe na makumi atanthatu na femba 103,769 madzina mazinji wina kale akhambati wina khamachimera koti wina akoti wina ankoti wina angush anguchi adzaona kuti kisini tifuna kumwe sini angushi tafali mwere angochi nata angochi ok amakuwa alomwe na wakupide wa namuli mba zinchi mwatinga wapate ku angochi mutu ule uboda kazi kisidwa na bale atatu wa Sani Abdala na Selemani uchukera nziko uchukera kuzanzibari nziko la Tanzania ipsi pa gole la churchi bote madzana matatu na makuma sere na matatatu midi trezenchi iwe tentesechi mba zinchi obada wadwa kwa ngoshi ninga damaija alifaki ndiye na nyamuya Aida Umberto omwe akana moyo akafuna kuti adzasungire chikao chinu cha tete ndipo achitsaimba koma alibokwanisa kubwera kuno ku nyumbwe Aida Umberto chikali chifundo chachi chabwera kudzaimba kuno ku nyumbwe Nchiani ichi kukagaza. Nchiani ichi. Takupata lero. Ukie isto. Shinila.

Bene, qui già, qui in qua. Già, gnose, ama di monte, ma li zira banja. Questa è la cuffura, così era monte, ma mona. Ai, mi ne basi di macabra, no? Il camma si revisa. Già, come qua sciocca in casa, mi ne va, mi be umona. A casa, ai, muziwana. Si singa te, ma si ungo, gioca, una vai, o se gioca, gioca, gioca, muziwana, vidino. Na danebzi mwezo uyu achoka kuponi ni pano ni nziwalini ndikulumbira bwino bwino hapa ndikulumbira kete kete twa ari kulumbira ndiye kumenya dwaro pamaso pantu onse. Ehi, hey, dona, non mi metto in casa, non mi metto in casa. Quello è per come si revisa.